dolce tempesta, mi va tu berte, per chi li seguli in là, una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.

cuore uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce ed impesta mi va tu berte, per chi li seguli in là una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.